quando viene la sera e il ricordo pian piano scompare, la tristezza nel cuore apre un vuoto più grande del mare.

0: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.
1: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.